0: contro di Gaggia Station. Te lo sapevo quello che va a passare. Qual è il tuo simbolo, se nombre?
1: Here we go then. Dropping hot hits on Fuego FM.